0: di a boela dikgologolong diphakimo gapelo bojalo o tswantswetle ke seba ka faela lesiba la mšheletho ya nalana o lesedi ebile ko wena re bonela lefatshe la ka gantatae o togompetaere godimo ebile ko wena motshwabu wa dibuka tsa nampawane ga o jele go mogela o phedileng shemedi jwana fa mofa o di isa kae gapo gapo nka pila ga o keo
1: ke wena te rompeta ya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jile ho morena o phetile e ka ba di jwana tsa mo 4 o di isa kae ya ke nan thwane

magema neng kapaneng ra khadin tumeng amatete tapelo ya modimo se abata senkunile masali sono qando nkhuma tshepo ya phela memma sebolelo mo hapi ya phela benji benji amene mechicha amene austeli amene memmahang ndebele amene ntate thato malefane amene murena matsepo ntori kae kapa kae ntate ntlhane nkapaninga me Alice Mahomo tapelo ya modimo ngwana ditsela tapelo ya morena morena tlo ye kgolo ga ba bapala ntate dimphompholo ka qetella bualo ka morena tebello kaofela wa rona ga e ba mashome a mabedi ka metso e mehlano kaofela wa rona ga e ba mashome a mabedi ka metso e mehlano 25 amens ke re ke batlane le kgaitsedi yaka mo e leng gona tenga

0: Ahau, o lore. Fela ske wa lora tse kgolo di ja tsenyane, empa o lore, bophelo nteng o lore, o be le ditoro. Ha o ka phela bophelo bo senang ditoro o tsebe ha o phele. Ka nnete, ha o ka phela bophelo bo senang ditoro o tsebe ha o phele. O lore. Jalo o etse Modimo hore na o batlang, o tla ofa. Ke tsa Modimo ke batla ntwe hatane Modimo ke batla ntwe hatane Modimo ba ga wena ha tsha batho le fatse ke batho bana ba o etsa bua batho ba le fatse re batho bana ba ho bala buka ka ntle batho ba le fatse re batho bana ba ho bala buka ka ntle e be ka hare ka kwana taba tsa buka yenu a o ke mathata fe Wale be dingolo ka bo sesanyane. Dingolo ka bo sesanyane. Ya o tsebe ho hang, ho hang hang hang ari tsenye lo tsenya ka go ga di bala. O lore. Ene o lore di mthotse kgolo. Fela o ska lo ga tse kgolo di ja tsenyane. Skalo ga tse kgolo di ja tsenyane o ntse o le thapelo le mofo tjena o bo sore kana ko ngwe tla tloa ba mogena a ka nnete ile o mofo a bulane ga tseba o mofo bulane bjalo ka lora o le mogena bua o ka tloa lora o se o le mogena Modimo a o skalo ra tsenyane di ja tse kgolo empa o lore bophelo mmo o lore o be le ditoro o be le bophelo ba ditoro Kapajwa. Omonate. Ibi dao ya tabiz.
1: Awa wala tatu tiri solo ndu ya
0: men. Aa gane. Wiye nse gane tatu tiri solo ndu.
1: Aa gane tatu kawa
0: tatu. Anna di zwa poka di teri nte baali.
1: Aa tatu she wa.
0: Anna di zwa poka uri ki. Tanki ntatu wata. Aga ki shebe nako. Di zwa poka di teri nte baali. Nene meche ke re ke lwana ntwa tsa mafifi fela amahlasedi hantsa a hlao tsebe le nna ke ntse ke batla ke nyamela ke ntse ke batla ke nyame a ke lwana ntwa tsa motsheare a o ke ba mphumela bo motsheare mona a ke lwana ntwa tsa bo siu fela ntwa tsa ka mafifi thuisa ntate tshidiso le ntwe mo thuise ntate tshidiso le ntwe ho feta mona ka sun ka moqivelo le batwala beria le ne le ka mane ka beria ke a tshepa le ne le ka mane ka beria ha go utlo go na le sebeditse jwang ka mono ka beria le batwala beria ne le ka mono ka beria le batwala beria ka mane ka tia tiane mo tenne lo lolla moswang le ngwana ditsela ele ngwane mongwa bona ka mono ka stadium area le not beria not le batwala beria ntshagele ka beria le batwala stadium area u tlo ntshagele a ehlekele batwala beria hibana hlekele batwala beria nelele ka mona ka beria hlekele batwala beria nelele ka mona ka beria le sebeditse jwang Alelisi yore afeta. Ntho tsena di ngata tsena. Mohlompe ka nna ba lenile saya. Mme ga ipotsa gore na e bena le sebetsa jwang. Lelele batua. Le tla re fa maikutlwano. Ha le thola. Le tla re fa maikutlwano. Mohlompe lenile saya. Mme re tle re ipotsa gore na le sebetsa jwang. Lelele batua. E re ke fete. Tsebiso e teng ya ka pele o mahlo a ka ka mona ko gore sonta ha sona sena seo re tlang re se lebile. Sala le shume le metso e mene. Sonta ha sona sena seo re tlang re se lebile. Dikolo di a kwalwa. Mme di kwalwa ka mona ka St. James Primary School. Dikolo di a kwalwa. Mme di kwalwa ka mona ka St. James Primary School. Mme re sentse re etsa boipiletso re etsa lona ba ikarabellang. Re na le ho thusa ke mmagoba ka mono. Nake rena lo o thuswa ke yena mogana masisi ka pa o tla magoba tla ba sa ga tlalehela o tla ba sa tlaleha ya tlaleha ditaba tsena tla ditlalela morena wa hae

0: ba bitse nna ke
1: mogana nkwane ke mogana wa ka tateka ka dimane a buti mmoke a ga di ntume benji benji a o tsogo risa ne mamu ne na go thabi di polao ne ma thabo di khotse ke re te
0: te
1: ne si di ka hati ke ngwana a a o tsinto wa ne loma ke motho wa ka
0: ya ba taka ha bo so masali o mona a tena ndebele
1: o mona a tena
0: ke tabo fela hle mmemagang ndebele
1: ba di ja ke mmemagang ndebele
0: tanki hle motho a kokolosi
1: na ke
0: Metso tsinyana e le emashume a mabedi re tadi mme bua le ho kenya kona ya bohlano. E tla ka re fika metso tsinyana e le shume le metso e mehlano re tla etlwela ntwe. Mme ke tla mathela ka mane ka se fikeng a ntate molo ra mabuyane. Ka mane ka ntate e ya. Ei.
2: O pa ba di tsamane.
0: Ba di tseng khono wa.
2: Mora ya re di ke mo bana wa.
0: Mm.
2: I'm going to go to the house.
0: I was seen to go to the house.
2: I'll see.
0: Ba se be di tseng ka thata bana e motimpo so ke golela gaeba. Wa ukwanye ho sebetswa ngwa Ere ke nke wa o qetela fela etswe ke feta taba ena go ne re kwala Hey, hurry, yeah. I call.

0: Amedi re ke tla le Bishop Mlapo a re bulele ka thapelo ha re tloa mona fela he e be se re tswela pele.
1: Ha ke udumedise ngwane so ho se ngwana ho botle ke udumedise ka lebitso le letelang moloko wa rona ke leng Jesu Kriste. Ho se ngwana ke kgahlilwe hore re ye testamenteng e ntjha e fangeding ya Matthew kgaolo yona ke a bone ho tloa ka temana ya boraro ya ba moliki o mo atamela a re ha o le mora modimo e re majwe ana a fetohe mahobe empa Jesu a araba a re ho ngodilwe ho thwe motho a keke a phela ka bohobe fela empa o tla phela le ke polelo tsohle tse tswang molomong wa modimo. Morena lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona. Yaba Jesu o iswa ke moya felleng ho lekwa ke diabolosi a dula a itimile dijo ka matsatsi a masome a mane le masiu a masome a mane a nto lapa. Yaba moliki wa moatamela o re ha o le mora modimo e re majwe ana a fetohe mahobe. Taba ya rona hoseng hona ke moo ke batlang re tsepamise maikutlo a rona teng ke mantsweng keana a tswang molomong wa seradiabolosi. Ha o le mora modimo e re majwe ana a fetohe bohobe kore o ne a re morena Jesu a iprove ka pele ho yena, mme ka pele ho yena ha se moo a tshwanelang hore a iprove teng. Ha a tshwanela hore a iprove hoba o a tseba hore na ke wa mang, o a tseba hoba o romilwe ke mang hodima lefatshe lena, o a tseba hore na tsohle di tsamaya ka tsela ya mofuta ofe. Ha o hloke hore a iprove ka pela motho kapa ka pela yo a sa hlokeng ho iprova ka pele ho yena. E le moo ke ratang hore le rona ho seng hona re ke re nke ho seng hona hore ho na le dibaka, ho na le batho moo re sa tshwanelang hore e be re tla iprova teng hore ho tle ho thwe re jwalo kapa ho tle ho thwe o fela jwale he o le motho ya itseng hobane o iprovile. Mme

0: se u ko tela na muni tabana anta dai ko bo nze u kwi kwe
1: kuma
2: ya bo
1: se
2: a
1: di se
2: a
1: a o le di ma choba yo na di ma choba
3: PCFM your pulse our beat.